0: fuoco, staccato, staccato, staccato, staccato, furioso, furioso, furioso, furioso, calmato, calmato, calmato, calmato, assai scandaloso, non più lamentoso, assai scandaloso, non più lamentoso.
1: Bravo, bravissimo, sono contento. Volti subito l'accompagnamento.
0: Scrim, scrim.